0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Sister, it's only a shell full of memories, and here by the same

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: chiuso via con sé il divieto di credere a questa bugia.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 6.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già stato approvato alla Camera, ma si dava per scontato che al Senato non sarebbe passato. È la prima volta dall'emanazione della risoluzione sui poteri della guerra nel 1973 che entrambe le Camere del Congresso approvano congiuntamente una risoluzione che impone al presidente di porre fine a un conflitto militare. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato. Un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente.
3: E Trump ha ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ribadito dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei principali 3 siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti un anno fa e dove è immagazzinato praticamente tutto l'uranio arricchito del paese. Gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump. Se avessero ragione loro, cancellerei subito gli incontri.
2: Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista concessa dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha detto la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. L'Italia e gli Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa, ha detto Meloni, ma ha anche escluso che ci saranno contraccolpi. Nel corso del suo intervento anche attacchi all'opposizione: se noi siamo scarsi, allora loro erano scarsissimi. Riferimenti a Vannacci e la difesa della legge elettorale.
3: Un 23enne di origini indiane, richiedente asilo, si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello di Brescia. Era stato arrestato domenica scorsa con cesio per aver palpeggiato alcune tredicenni in un parco acquatico. Secondo il sito del giornale di Brescia, che ne ha dato la notizia, il giovane incensurato è stato trovato senza vita dagli agenti di polizia penitenziaria.
2: Giuseppe Vispa, 58 anni, dipendente di un'azienda agricola nel Bassolo di Giano, è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore causato forse dal caldo. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18, vicino a una cascina a ospedaletto lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia. Non si esclude che l'uomo fosse impiegato da ore all'aperto e che possa essersi sentito male per le alte temperature.
3: E aumentano in Italia le città da bollino rosso. Oggi sono 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi e in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45.
2: In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite della notte. Per il secondo turno del gruppo L, Inghilterra e Ghana hanno chiuso con un pareggio 0-0, mentre la Croazia ha vinto 1-0 contro il Panama. Per la seconda giornata del gruppo K invece la Colombia ha battuto il Congo 1-0. Le 6.34 minuti, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

Sono le 7, le notizie di Popolare Network. Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti. Nella prima intervista dopo la rottura con Trump, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio, che minimizza, escludo, contraccolpi. Stati Uniti, anche il Senato vota per frenare Trump in Iran. È la prima volta che un voto del genere passa in entrambe le Camere. 4 repubblicani si uniscono ai democratici. Un voto inopportuno e privo di significato, attacca il presidente statunitense. Intanto Teheran e Washington continuano a contraddirsi. Trump millanta successi, mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari della IAEA che sui beni scongelati. A New York è il trionfo dei socialisti. Alle primarie vincono 3 candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16, nella morsa del caldo anche l'Europa, con temperature molto alte tra Francia, Spagna e Germania, fino a 45 gradi. Nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore, forse causato dal caldo. Sono le 7:02, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista dopo la rottura con Trump e dice escludo contraccolpi, intanto però tenta di fare fronte comune con gli alleati europei. Oggi la Presidente del Consiglio sarà in Germania e poi in Francia. Stati Uniti, anche il Senato vota per frenare Trump in Iran. È la prima volta che un voto del genere passa in entrambe le Camere. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici. Un voto inopportuno e privo di significato, attacca il Presidente statunitense. Intanto Teheran e Washington continuano a contraddirsi, Trump millanta successi mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari dell'AIEA che sui beni scongelati. A New York il trionfo dei socialisti, alle primarie vincono tre candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Non si ferma la morsa del caldo in Europa, con picchi fino a 45 gradi in Italia aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16, nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore forse causato dal caldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. Meloni vedrà per oggi gli alleati europei, prima a Berlino, poi un vertice con Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia e poi ad Antibes, dove domani incontrerà Macron. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
4: Giorgia Meloni vuole mettersi alle spalle lo scontro con Donald Trump. Non vedo rischi di contraccolpi, dice nel corso di un'intervista. Nessun contraccolpo quindi, ma nemmeno spiega se la dimostrazione di quanto sia inaffidabile Trump l'abbia convinta di dover cambiare strategia, di abbandonare l'idea di tettare nuovamente la linea dell'alleata in Europa. Trump le ha sbattuto la porta in faccia usando un linguaggio misogino e da padrone, ma per ora Meloni sceglie di non mettere a rischio i rapporti con gli Stati Uniti. La politica estera sarà quella degli ultimi 80 anni, ha detto. Ad attenderla c'è un vertice a Berlino sulla NATO e poi a Parigi con Macron. Si torna alla normalità, spiega, ma quale sia questa normalità non si sa. Non si sofferma sui temi più spinosi. Del resto l'intervistatore, il direttore della Verità, è stato ben attento a non metterla in difficoltà con le domande. Sulle accise pensa che nelle prossime settimane non si dovrà più intervenire. Sulla legge elettorale pensa che sia necessaria, inevitabile, e infatti hanno messo l'acceleratore e si comincerà venerdì e poi con tempi contingentati a luglio. Con Vannacci ora sceglie un registro meno d'attacco, fa comodo al centro-sinistra a parlare delle nostre divisioni, dice. Giorgia Meloni quindi torna a parlare dopo lo scontro con Trump, toni meno d'attacco, ma all'orizzonte non sembra esserci un grande cambiamento. Linea allo studio.
3: Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a quattro repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già passato questo mese alla Camera. È la prima volta dal 1973 che entrambe le Camere approvano una risoluzione del genere. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente. Intanto Donald Trump ha continuamente ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ridetto dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei siti nucleari. gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump, se avessero ragione loro cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni statunitense e iraniana. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibe e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Notizia smentita da Teheran, che ha detto ne faremo quello che vorremo. Ieri intanto a Washington è iniziato il quinto round di colloqui di pace tra Israele e Libano, che continueranno anche oggi. Un incontro che però, vista la situazione sul campo e i colloqui tra Iran e Stati Uniti, dove Teheran parla per Hezbollah, si prospetta solo di facciata. Mauro Pompili, il giornalista che vive a Beirut.
5: Sicuramente una sceneggiata, che i colloqui fanno comodo forse agli americani, perché è una facciata che riescono a dare di essere loro al centro di una trattativa, ma in realtà qui in Libano tutti sanno che i veri colloqui di pace sono stati quelli che sono passati per un'altra strada, sono passati da Beirut a Islamabad e sono passati attraverso Berri, il presidente del Parlamento, che è anche il leader dell'altro partito sciita, Amal, che c'è in Libano, e che hanno portato a questo memorandum. E quelli sono una mera facciata che fa contento il primo ministro Salam, che è un uomo molto vicino agli americani, e permette al presidente Aoun di continuare a parlare di un Libano unito, indipendente e territorialmente libero, ma che non porteranno da nessuna parte sicuramente, anche perché tutto sommato sono colloqui che si fanno fra l'ambasciatore libanese a Washington e l'ambasciatore israeliano a Washington, quindi anche il coinvolgimento politico dei due paesi è alto, ma relativamente alto.
3: Israele ha prevedibilmente criticato il rapporto della commissione d'inchiesta ONU pubblicato ieri sul genocidio in corso a Gaza. Questo non è un rapporto, è un'accusa politica infamante, ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite. Secondo il report ONU, Israele starebbe prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi e questo andrebbe a confermare l'intento genocida di Israele. Abbiamo chiesto il perché a Chris Sidoti, giurista internazionale e uno dei tre membri della commissione che ha redatto il rapporto.
6: Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono 5 categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che 4 di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere. E questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
3: Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia rimasti in carcere nella Libia di Haftar per quasi un mese. Ieri c'è stato il rilascio annunciato dal ministro degli esteri Tajani. Insieme a loro è stato liberato un terzo attivista, Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. E torniamo negli Stati Uniti. Alle primarie di New York di questa notte è stata la vittoria dei socialisti. 3 candidati appoggiati dal sindaco di New York, Zoran Mamdani, hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Andiamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
7: Buongiorno Martina, è un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York, della città. Zoran Mamdani porta alla vittoria tre candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e due socialiste democratiche, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mandani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi. Martina.
3: Grazie Roberto Festa. Torniamo in Italia. Il turismo è il settore a più alto impatto di lavoro povero, è il risultato di uno studio della Philcams CGIL nell'ambito del terziario. Sentiamo Massimo Alberti.
8: Secondo il centro studi Confcommercio, dal 2023 l'occupazione nel terziario ha superato il 50% del totale. Non è necessariamente una buona notizia, anzi, l'erosione di occupazione rispetto alla manifattura in settori a basso valore aggiunto e segnati da bassi salari e alta precarietà ha avuto un impatto negativo sia sul PIL sia sulla redistribuzione della ricchezza. Il turismo in particolare ha visto via via crescere il suo peso nell'occupazione totale, arrivando oggi a una forchetta tra il 13 e il 15%, aggravando quegli effetti. Il perché lo illustra bene il rapporto della Philcams CGIL nell'ambito del terziario di mercato, commercio, servizi e turismo, dove quasi la metà degli occupati, oltre il 47%, sono lavoratori poveri, ovvero hanno un salario annuale sotto il 60% della mediana, 14.800 euro annui, poco più di 1.200 euro al mese, percentuale che sale addirittura al 70% nel turismo. A sud, considerando solo il lavoro femminile, le percentuali sono anche peggiori. Insomma, il settore indicato come il petrolio italiano produce ricchezza per le imprese, ma povertà per chi ci lavora, e senza redistribuzione non si crea quindi un avanzamento complessivo. Bar, ristoranti, alberghi e lidi marittimi sono i luoghi dove il fenomeno è più diffuso, seguono pulizie, multiservizi, sottolinea il centro studi Philcams. Modelli di impresa tarati sulla compressione del costo del lavoro, sottolinea il segretario Fabrizio Russo, dove trionfano part-time involontario, precarietà costante e quindi salari bassi che non consentono di ragionare oltre la sopravvivenza, anche quella neppure in modo semplice.
3: E ora l'emergenza caldo. Mentre aumentano le città da bollino rosso, un dipendente di un'azienda agricola è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore che potrebbe essere stato causato dal caldo. Si chiamava Giuseppe Vispa, 58 anni, ed è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 vicino a una cascina ospedaletto a Lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia, non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto sotto il sole. Come dicevamo, oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso. Contro il caldo in peggioramento per il cambiamento climatico, fondamentale è la prevenzione. Sentiamo Francesco Bosello, che insegna economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia.
9: Ci sono tante cose che si possono fare subito. La prima cosa è la prevenzione. L'Italia dal 2024 ha un sistema di early warning che ci avvisa quando ci sono le ondate di calore. Sembra una stupidaggine, ma è importantissimo, perché soprattutto lo stress da caldo colpisce, diciamo, i bambini e le persone anziane, sono le categorie più vulnerabili, quindi stiamo attenti agli avvisi. Chiaramente dobbiamo fare quello che possiamo per adattarci, quindi aree verdi, cerchiamo di farle quando si può, di averle e di non smantellarle quando ci sono. E adesso si parla molto di cosiddetti climate shelters, quindi sono degli esperimenti che stanno facendo, quindi avere delle zone raffrescate accessibili a tutti. Quindi le aree verdi sicuramente abbassano non solo la percezione, ma abbassano la temperatura. Per quanto riguarda invece l'aria condizionata, ci sono anche delle controindicazioni purtroppo nell'utilizzo dell'aria condizionata. La prima è che ovviamente richiede l'utilizzo di energia, e se l'energia che noi utilizziamo è ancora una volta prodotta con combustibili fossili, aumenta le emissioni e può a lungo termine peggiorare il problema del cambiamento climatico.
3: E non fa caldo solo in Italia, nella morsa delle temperature elevate c'è tutta l'Europa. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45, ma la situazione peggiore al momento riguarda la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
10: Ieri è stata la giornata più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media su tutto il paese superiore a 29 gradi, dopo che la notte prima era già stata registrata come la notte più calda di sempre in Francia. E oggi si ricomincia, sono ormai 58 su 100 le province in allarme rosso, sottoposte a temperatura attorno ai 40 gradi. In questo momento la Francia è uno dei 10 luoghi più caldi del mondo, come il deserto del Sahara, quello della penisola arabica o la Valle della Morte negli Stati Uniti. Inconcepibile per un paese che si considera generalmente come un giardino dal clima temperato. La Francia ha cambiato epoca, per non dire era climatica, e deve ormai considerarsi come un paese del sud che si ritrova clamorosamente impreparato. Dopo l'ennesima riunione della cellula interministeriale di crisi, il governo elenca i dati dell'impatto di questa canicola già definita storica. 40 morti annegati, più di 30% di domande al pronto soccorso, decine di treni annullati, quasi 2.000 scuole chiuse, più di 8.000 a orario ridotto, più di 60.000 case senza elettricità in Bretagna e un moltiplicatore di incendi in tutto il paese. Sul fronte lavoro gli operai di Stellantis minacciano uno sciopero climatico per chiedere un adattamento degli orari di lavoro. La canicola dunque questione sociale totale, quindi questione politica, con la diffusione dell'aria condizionata come priorità sempre più consensuale. E infine un emblema, la Torre Eiffel, la Dama di Ferro, ormai incandescente e da ieri chiusa al pubblico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Alessandra Tommasi e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:45 minuti, le notizie tornano alle 8:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un 23enne di origini indiane richiedente asilo si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello di Brescia. Era stato arrestato domenica scorsa a Concesio per aver palpeggiato alcune tredicenni in un parco acquatico. Secondo il sito del Giornale di Brescia, che ne ha dato la notizia, il giovane incensurato è stato trovato senza vita dagli agenti di polizia penitenziaria.
3: Un dipendente di un'azienda agricola nel Basso Lodigiano è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore causato forse dal caldo. Si chiamava Giuseppe Vispa, 58 anni, il suo corpo è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 vicino a una cascina ospedaletto lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia, non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto e sotto il sole, che possa essersi sentito male per le alte temperature.
2: Aumentano in Italia le città a bollino rosso, oggi sono 16, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
3: Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. L'Italia e gli Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa, ha detto Meloni, che ha anche escluso che ci saranno contraccolpi. Nel corso del suo intervento anche attacchi all'opposizione, se siamo scarsi allora loro sono scarsissimi, riferimenti a Vannacci e la difesa della legge elettorale.
2: Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già stato approvato alla Camera, ma si dava per scontato che al Senato non sarebbe passato. Invece è la prima volta dall'emanazione della risoluzione sui poteri della guerra del 1973 che entrambe le Camere del Congresso hanno approvato congiuntamente una risoluzione di questo tipo. Su True Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il Presidente.
3: In Germania nella notte c'è stato un blocco totale della circolazione ferroviaria. I treni si sono fermati in tutto il paese per 90 minuti a causa di un importante guasto al segnale di comunicazione. Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa del malfunzionamento, ha spiegato l'amministratore delegato di Deutsche Bahn, la società nazionale dei trasporti su rotaia.
2: Le 8.34 minuti, ci risentiamo alle 9.30 con gli aggiornamenti. Grazie a tutte e tutte per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Sulla diramazione per Livorno della 12, prestare attenzione per un veicolo contromano segnalato tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e Livorno Barriera in direzione Genova. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPL in direzione mare, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est e 2 km di coda tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze e Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 9:31 minuti. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Le ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani avverranno, lo ha detto il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, sottolineando che l'accordo tra Iran e Stati Uniti stabilisce esplicitamente che le attività nucleari che verranno svolte in relazione agli impianti di materiale nucleare saranno supervisionate dalla IEA in ogni sua parte. Che avvengano dopodomani, tra una settimana o tra 10 giorni è importante ma non essenziale, avverranno, ha detto Grossi. Sul tema, nelle scorse ore Washington e Teheran hanno diffuso versioni discordanti. L'Iran, a differenza di quanto sostenuto da Trump, ieri ha detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori. Gli iraniani hanno sbagliato, ha detto Trump, hanno detto che non ci saranno gli ispettori, ma se avessero ragione loro cancellerei subito gli incontri.
3: Due persone sono state uccise e altre due ferite in bombardamenti con droni ucraini la scorsa notte nella regione russa di Nizhny Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca. Altri due sono morti e uno è rimasto ferito, sempre per raid ucraini, nella parte del Donetsk controllata dai russi. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che la scorsa notte 323 droni sono stati lanciati dagli ucraini su 19 regioni di Mosca, regioni compresa quella di Mosca sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.
2: Nella tarda mattinata arriverà il volo degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonarda Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo da Tunisi all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 12:50, a renderlo noto è la Global Sumud Italia.
3: La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione nei confronti degli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni, a 10 anni dal suo omicidio. Questo processo non consegna una verità intuitiva o emotiva. Regeni non è solo il nome di una vittima, è diventato il nome universale di domanda di giustizia, ha detto nelle conclusioni il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Oggi parleranno le parti civili.
2: Aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi sono 16, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. Le 9:34 minuti, le notizie tornano alle 10:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fifilì, dove in direzione mare si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Fino alle 22 di stasera chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. In A12 si è verificato un incidente al chilometro 123 tra Versilia e Massa in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10:31 minuti, buongiorno alle notizie. I colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana. Lo ha comunicato poco fa il Pakistan, che fa da mediatore sul memorandum. Nelle scorse ore Teheran e Washington hanno fornito versioni discordanti su alcuni punti dell'intesa. I punti di divergenza sono stati soprattutto le ispezioni dell'AIEA nei siti nucleari iraniani e l'utilizzo dei beni scongelati iraniani. Poco fa il capo della delegazione negoziale iraniana Ghalibaf ha diffuso un'altra dichiarazione non distensiva. Ha detto: il protocollo d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti è la dichiarazione di sconfitta dell'America.
3: C'è stato un grande incendio in una baraccopoli dove vivono soprattutto braccianti agricoli vicino a Corigliano Rossano in Calabria. È successo ieri sera. Nel rogo sono rimaste ferite 4 persone, di cui una in modo grave. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. È stata aperta un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto.
2: Ieri abbiamo avuto le richieste di condanna, un passo importante, la ricostruzione è stata eccezionale, oggi tocca a noi, lo ha detto l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, prima di entrare nell'aula bunker di Rebibbia, dove è in programma oggi una nuova udienza del processo a carico degli 007 egiziani accusati appunto per l'omicidio di Regeni. In merito alla mancata collaborazione da parte dell'Egitto, ribadita ieri in aula anche dal procuratore di Roma Francesco Lovoi, la legale ha detto: ancora molti rappresentanti del nostro governo sostengono che il governo egiziano collabori tutte le volte che stringono le mani di qualche ministro, addirittura di Al-Sisi. Ieri la procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione nei confronti degli imputati egiziani.
3: In Spagna non può esserci nessuno spazio di impunità per persone corrotte, chiunque esse siano. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez oggi in aula, riferendosi per la prima volta alla sentenza del Tribunale Supremo di condanna a 24 anni di carcere dell'ex ministro e suo braccio destro José Luis Ábalos. Sanchez ha ricordato che l'inchiesta fu aperta nel 2024 e a mano che si sono conosciuti i fatti sfociati nella sentenza, il governo ha agito subito, allontanando Ábalos dal Partito Socialista. E poi, parlando della moglie, ha menzionato anche del caso appunto che la riguarda, che riguarda Begoña Gomez, che oggi verrà convocata per consegnare il suo passaporto. Le misure cautelari imposte dal giudice Juan Carlos Pinado del Tribunale di Madrid a mia moglie superano tutti i limiti del ragionevole, ha detto, riferendosi al ritiro del passaporto e al divieto di lasciare il paese con l'obbligo di firma 2 volte la settimana in tribunale.
2: Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia di Roma dopo aver scontato una condanna di 1 anno e mezzo per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. All'ex sindaco di Roma era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali, ma il 31 dicembre 2024 era stato portato in carcere per violazione degli obblighi imposti dai magistrati di sorveglianza. La sua permanenza in carcere è finita sotto i riflettori con lettere denuncia sulle condizioni degli istituti di pena. Questa sera incontrerà Vannacci, a cui si è unito dopo l'endorsement a Futuro Nazionale. Dieci e 35 minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 12:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da 1000 spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per un incendio al chilometro 193, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e chiusura delle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Si segnala fumo sulla tratta. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Fino alle 22 di stasera chiusa l'entrata di Empoli, sempre verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Colle di Valdelsa Nord e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: A Berlino al summit degli europei sulla difesa c'è anche Giorgia Meloni, al centro il tema del rapporto con gli Stati Uniti, con Trump che preme sulla NATO. A Washington oggi il faccia a faccia con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che rivela dall'Italia partiti 500 aerei americani per la guerra in Iran. Caldo record in Europa e in Spagna, picchi fino a 45 gradi ieri in Francia, la giornata più bollente degli ultimi decenni. In Regno Unito è scattata l'allerta rossa per la seconda volta nella storia. Da Londra il segretario delle Nazioni Unite Guterres fa un appello alla politica a fare di più contro la crisi climatica. Il caldo è arrivato anche a Gaza, nella striscia manca l'acqua e ci sono ratti e insetti. La famiglia di Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano nel processo per l'omicidio del ricercatore italiano. Oggi è il giorno delle parti civili. Ieri la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere. Giulio morto dopo una settimana di tortura, ha detto il PM. L'uscita di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia diventa un evento politico. L'ex sindaco di Roma, che ha scontato un anno e 5 mesi, è oggi atteso da Vannacci dopo l'endorsement e l'ingresso dentro Futuro Nazionale. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. 500 aerei americani sono partiti dall'Italia per la guerra in Iran, lo ha rivelato il segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista alla Fox. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Se prendiamo ad esempio l'Italia, ha specificato, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione. Queste parole smentiscono quanto sostenuto fin qui dal governo e sono in apparente contraddizione con le tensioni tra Meloni e Trump sul mancato supporto di Roma alle operazioni militari. A Berlino oggi la riunione del cosiddetto E5, Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia, ci sarà anche Giorgia Meloni con gli altri leader europei. Alla riunione si collegherà anche il segretario generale della NATO, Rutte, che si trova a Washington per l'appunto per incontrare Donald Trump. Al centro del summit la difesa europea e il supporto all'Ucraina, ma anche il difficile rapporto con la Casa Bianca. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
1: Il tema della difesa europea entra nel vivo dopo le discussioni dei leader UE al Consiglio europeo della scorsa settimana e, nonostante le tensioni tra le capitali, in particolare Italia e Polonia da una parte e Germania e Francia dall'altra, sul modo di portare avanti le discussioni in formati ristretti. Il perno per gli europei oggi sarà il vertice del gruppo E5 a Berlino tra i leader di Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit NATO in Turchia. Un incontro incentrato sul sostegno all'Ucraina, il ruolo nella gestione della crisi con l'Iran e le spese all'interno dell'Alleanza Atlantica, con un collegamento da remoto con Mark Rutte, prima che lo stesso segretario generale della NATO si rechi alla Casa Bianca per dissuadere Trump dal ritirare le truppe statunitensi dall'Europa. Ma sulla questione della difesa c'è anche un altro tema che riguarda l'Italia da vicino, l'accesso allo strumento per la sicurezza europea SAFE. Dopo aver fatto passare la scadenza del 30 maggio per finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro, l'Italia ora rischia addirittura di perdere tutto o in parte il pacchetto da 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles. Come fanno sapere fonti UE, resta ancora un mese di tempo prima che i fondi non riscossi vengano riallocati ad altri Stati membri interessati a progetti congiunti. Non c'è una scadenza precisa, ma la Commissione sta stringendo i tempi per mettere a terra quanti più finanziamenti possibili del suo programma da 150 miliardi di euro. E per il governo italiano ora c'è sempre meno margine per tentennare. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: I colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere tra una settimana, lo ha detto il ministro degli esteri pakistano, che svolge il ruolo di mediatore. Nelle scorse ore Teheran e Washington hanno fornito versioni discordanti su alcuni punti dell'intesa. Donald Trump ha ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA a controllare gli impianti nucleari, mentre Teheran ha detto che non ci sono piani in questo senso. Se così fosse, ha detto Trump, cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Teheran ha smentito dicendo che dei fondi faranno quello che vogliono. L'Europa nella morsa del caldo estremo. In Italia oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, ma le temperature stagionali record riguardano soprattutto la Spagna, dove alcune regioni hanno già toccato il picco dei 45 gradi, e la Francia. La giornata di ieri è stata la più calda degli ultimi 80 anni. Il Regno Unito oggi è scattata l'allerta rossa con temperature che dovrebbero raggiungere i 40 gradi, è la seconda volta nella storia. Anche in Germania si attendono in settimana fino a 40 gradi. In questo contesto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è intervenuto alla London Climate Action Week per la prima volta con un discorso pronunciato non davanti ai rappresentanti dei governi, ma davanti a imprenditori, sindaci, società civile, mettendo in luce il legame tra le ondate di calore e la crisi climatica e la necessità che la politica faccia di più. A Londra abbiamo raggiunto Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione della rete globale di città e sindaci per il clima C40.
2: Per la prima volta il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto il suo discorso annuale sul clima davanti a sindaci, imprenditori, società civile, cioè l'ha fatto davanti a quelli che più stanno facendo qualcosa sul clima, non a caso. Quello che ha fatto il segretario generale delle Nazioni Unite, quello che stiamo facendo qui, è quello che ha detto la prima pagina di Libération qualche giorno fa in Francia, dove stanno morendo molte persone. Bisogna politicizzare il calore, l'ondata di calore, perché ormai lo sappiamo, il caldo che stiamo vivendo è una questione di salute pubblica, è una questione economica, è una questione sociale, è una questione climatica, è una responsabilità collettiva e politica quella di salvare vite umane, ma anche di non far sì che le ondate di calore peggiorino, perché se noi continuiamo a bruciare gas, petrolio e carbone come stiamo facendo oggi, le ondate di calore peggioreranno. Il negazionismo si è fatto più sofisticato, più foraggiato anche, ne vediamo proprio dei finanziamenti importanti sulla disinformazione durante gli eventi estremi, perché il punto non è che fa solo caldo, ma il punto è che questi eventi sono più frequenti, più intensi e più pericolosi. È solo riducendo la domanda di gas e petrolio che noi non avremo ondate di caldo peggiori. E quindi il dibattito pubblico, il dibattito sano sul caldo, non è solo un dibattito appunto su come stare meglio, un dibattito solo individuale, ma è un dibattito politico, sanitario, sociale, economico e climatico sul petrolio e sul gas.
0: Il caldo è arrivato anche a Gaza, nella striscia manca l'acqua e continua ad esserci una forte presenza di topi e insetti con effetti sulla salute delle persone. Sentiamo Marta Bergamaschi, dottoressa di emergency a Deir el-Balah, nel centro della striscia di Gaza.
3: Arriva in una situazione molto critica perché la pressione militare è presente a est, continua a far muovere le persone verso ovest, quindi verso il mare. Ricordiamo che molto più della metà della popolazione della striscia di Gaza vive ancora in tenda. Non è solo il sovraffollamento il problema in questo momento, ma anche e soprattutto la mancanza di acqua, portandoci verso l'estate, che è sempre stato un grande problema all'interno della striscia anche prima del conflitto, però in questo momento è estremamente esacerbato sia dalle temperature elevate, sia dal fatto che gli impianti funzionanti di desalinizzazione che desalinano l'acqua del mare sono scarsamente funzionanti, la maggior parte sono stati distrutti e sono tre quelli che rimangono al momento funzionanti. L'acqua disponibile per persona è in media circa 6 litri al giorno, in Europa sono circa 145. Con questi litri ovviamente le persone devono cucinare, lavarsi e dissetarsi. Anche la diffusione di insetti e roditori è un altro problema di salute pubblica, questo anche perché c'è molta spazzatura in giro per la striscia, si vedono tantissime discariche cosiddette improvvisate, e questo ovviamente, andando anche incontro all'aumento delle temperature, implica una proliferazione di insetti e roditori importante, che poi ovviamente vivono a stretto contatto con le persone che vivono nei campi.
0: La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, lo ha detto questa mattina l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nell'udienza del processo a carico dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore italiano. Oggi è il secondo giorno di udienza di questa fase del processo. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 imputati. Il PM Colaiocco, durante il suo intervento in aula, ha anche ricostruito le violenze a cui fu sottoposto Regeni, sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni, testimoniate da 20 fratture, poi ucciso per un atto finale volontario, ha detto. Questa mattina Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia di Roma dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 5 mesi per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. All'ex sindaco di Roma, ex MSI, era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali, ma il 31 dicembre 2024 era stato portato in carcere per violazione degli obblighi imposti dai magistrati di sorveglianza. Questa sera incontrerà Vannacci, a cui si è unito dopo l'endorsement a Futuro Nazionale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Esce dal carcere di Rebibbia e si butta nelle braccia di Vannacci. Lo ha annunciato Alemanno stesso, uscendo questa mattina dal carcere dove è rimasto per 1 anno e 5 mesi, dicendo che stasera a cena incontrerà il generale che sulle battaglie di cui Alemanno si è fatto paladino in questo anno, quella sul sovraffollamento delle carceri e la rieducazione dei detenuti, a cui dice lui stesso bisogna dare una possibilità in più, su questo la pensa esattamente all'opposto. Il generale di destra estrema, con una linea securitaria e razzista, accoglie Alemanno e quest'ultimo si dice felice di andare dentro Futuro Nazionale perché Meloni sta sbagliando tutto, sostiene. La sua formazione politica, dove stavano tanti fuoriusciti da Alleanza Nazionale, è confluita dentro il partito di Vannacci, ma al momento c'è solo lui. Gli altri sono rimasti fuori perché sostengono di non condividere le tesi sulla rimigrazione. Con Vannacci Alemanno quindi sostiene le tesi più sovraniste, antieuropeiste, antisistema, posizionandosi ancora più a destra, dove probabilmente quella battaglia per le condizioni carcerarie più giuste e più umane avranno poco ascolto e spazio. Sarà un avversario in più per Meloni. A differenza di Vannacci, che invece è la spina nel fianco di Salvini, Alemanno lo è per Meloni. Nella stessa casa per tanti anni il Movimento Sociale, ora sarà un avversario nella campagna elettorale. Per Vannacci è un altro esponente in più noto, che probabilmente ora cercherà il suo spazio in una campagna acquisti dove tutto è studiato: la donna, l'antifemminista, Laura Ravetti, gli 8 deputati alla Camera che su ogni tema, cavallo di battaglia di una destra estrema, si spingono in attacchi razzisti e xenofobi, come è accaduto ieri sul piano casa, facendosi inseguire dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Linea allo studio.
0: Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha difeso oggi al Congresso il proprio operato, intervenendo nel dibattito politico e giudiziario che coinvolge la sua famiglia e il suo partito. Confido nella giustizia nonostante alcune azioni che è difficile comprendere, ha detto, aggiungendo: chiedo solo che la giustizia sia giusta e giochi pulito, non come stanno facendo il PP e Vox. Sánchez ha parlato anche del caso che riguarda la moglie Begonia Gomez, che oggi pomeriggio verrà convocata per consegnare il suo passaporto. Le misure cautelari imposte dal giudice Juan Carlos Peinado del Tribunale di Madrid a mia moglie superano tutti i limiti del ragionevole, ha detto, riferendosi appunto al ritiro del passaporto, al divieto di lasciare il paese con l'obbligo di firma 2 volte la settimana in tribunale. Sentiamo il servizio da Madrid.
5: È impossibile capire la causa contro Begonia Gomez, la moglie di Pedro Sánchez, senza parlare del giudice che l'accusa, è il magistrato Carlos Peinado. Per i socialisti spagnoli la sua ossessione contro Begonia Gomez è evidente, e non solo perché ha iniziato le indagini sulla base di denunce dell'estrema destra contro il parere della Guardia Civile e del Pubblico Ministero, ma anche perché per ben 20 volte le sue decisioni sono state annullate in appello perché contrarie al diritto. Per esempio aveva cambiato la dichiarazione di un testimone per imputarlo, ha continuato poi a indagare su Begonia Gomez per alcuni reati da cui era stata prosciolta in corte d'appello, si è persino inventato alcuni articoli del codice penale che non esistono. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, cioè il CSM spagnolo, è intervenuto però solo quando il giudice Peinado ha insinuato che la polizia potrebbe aiutare la moglie di Sánchez a fuggire. La sua ultima polemica decisione è stata quella di far processare Begonia Gomez da una giuria popolare, un tipo di processo riservato di solito a reati ben più gravi, come per esempio i delitti di sangue. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In chiusura andiamo a New York, dove questa notte ci sono state le primarie, che sono state trionfanti per i socialisti. 3 candidati appoggiati dal sindaco di New York, Zoran Mamdani, hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Sentiamo Roberto Festa.
6: È un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York. Della città, Zoran Mamdani porta alla vittoria 3 candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e 2 socialiste democratiche, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi.
0: Alessandra Tommasi, Alessandro Principe e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 15.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

0: the fucking brother.
1: Radio 3 Network.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per un incendio al chilometro 193, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e chiusura delle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Si segnala fumo sulla tratta. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, fino alle 22 di stasera resterà chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente, son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni

a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta emigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: la democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo è chiusa in entrambe le direzioni per lavori. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 15.30. Il segretario generale della NATO ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Lo afferma un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo l'intervista rilasciata da Mark Rutte a Fox News. Il segretario generale della NATO ha affermato che 500 aerei statunitensi hanno utilizzato basi italiane per supportare l'operazione militare in Iraq. In dichiarazioni che hanno suscitato polemiche in Italia, con le opposizioni che hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di riferire immediatamente in aula.
3: Il segretario generale della IE, Rafael Grossi, ha detto che gli ispettori dell'organizzazione visiteranno l'Iran sulla base del memorandum firmato la scorsa settimana. Grossi non ha detto quando questo avverrà, ma ha sottolineato l'importanza di questo passaggio. Solo ieri Teheran aveva negato di avere concordato con gli Stati Uniti questioni specifiche sul suo programma nucleare e aveva precisato che in ogni caso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati.
2: In Crimea diverse località sono senza corrente elettrica, blackout anche a Sebastopoli, la principale città della penisola. La regione è stata attaccata questa mattina con una serie di droni ucraini. La Crimea era stata annessa dalla Russia già nel 2014. Kiev sta intensificando i suoi attacchi in quella zona con l'obiettivo di isolarla rispetto al resto dei territori occupati da Mosca.
3: Processo Regeni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l'Avvocatura dello Stato ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano. Nel corso del suo intervento in aula, l'Avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Oggi è il secondo giorno di udienze di questa fase del processo. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma aveva chiesto una condanna all'ergastolo e 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 imputati.
2: Il governo si accorge che è in atto un'ondata di calore senza precedenti. Domani ci sarà una riunione tecnica al Ministero per monitorare questa ondata di calore, lo ha affermato il Ministro della Salute Orazio Schillaci in quella che di fatto è la prima dichiarazione che arriva da un membro del governo sulla situazione. Fin qui l'unico altro atto è stato il ripristino delle linee guida per il lavoro, che non sono ancora state pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria e il cui merito è stato duramente criticato dai sindacati. Schillaci ha parlato della diffusione di un decalogo per i più fragili ed ha scaricato la responsabilità sulle regioni per quanto riguarda appunto il lavoro. Ieri è morto un agricoltore nel Lodigiano, mentre molti pronto soccorso denunciano un'impennata di accessi dovuta ai malori.
3: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un 23enne che si è ucciso ieri sera dopo essere stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale su minori per avere molestato 4 tredicenni. Il giovane richiedente asilo è incensurato, al momento dell'arresto ha ammesso le proprie responsabilità. Lunedì mattina è stato portato in carcere a Canton Mombello, dove ieri sera si è ucciso impiccandosi nella sua cella con un lenzuolo. La Procura di Brescia vuole ricostruire la gestione del detenuto, che non era mai entrato in un carcere prima di lunedì.
2: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo è chiusa in entrambe le direzioni per lavori. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascoltate con il tuo iPhone o smartphone.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Seduta in un caffè.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Così fonti della NATO hanno specificato le parole di Mark Rutte, che hanno provocato forti reazioni politiche in Italia. Rutte, in un'intervista alla TV statunitense Fox News, aveva detto che dalle basi statunitensi in Italia sono decollati durante gli attacchi all'Iran 500 voli di supporto alla missione. Le opposizioni hanno subito chiesto conto al governo, che ha sempre affermato di non aver fornito supporto diretto alle azioni militari. Il ministro della difesa è intervenuto difendendo le frasi di Rutte, definendo le frasi di Rutte fuori luogo. Trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, si legge in una nota. La destinazione a cui il governo si rifà è quella tra i voli cosiddetti logistici e quelli direttamente coinvolti negli attacchi. Le opposizioni chiedono comunque a Meloni di fare chiarezza e di riferire in Parlamento. Giorgia Meloni è intanto arrivata a Berlino per la riunione del cosiddetto formato E5. Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e appunto Italia sono proprio i temi della difesa al centro del vertice, a cui si collegherà anche il segretario della NATO.
3: Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto almeno 2 morti, un drone avrebbe colpito un'auto, lo dicono i media locali. Per ora l'esercito israeliano ha comunicato di aver attaccato miliziani di Hezbollah, ma non è chiaro se si tratti dello stesso fatto. La tenuta della tregua in Libano è una delle variabili più delicate nel negoziato Stati Uniti-Iran. Oggi intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è in visita nei paesi arabi del Golfo.
2: In Crimea diverse località sono senza corrente elettrica, blackout anche a Sebastopoli, la principale città della penisola. La regione è stata attaccata questa mattina con una serie di droni ucraini. La Crimea era stata annessa dalla Russia già nel 2014. Kiev sta intensificando i suoi attacchi in quella zona con l'obiettivo di isolarla rispetto al resto dei territori occupati da Mosca. I bombardamenti russi hanno fatto invece oggi 4 morti e 20 feriti a Kryvyi Rih nel sud dell'Ucraina.
3: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivano in zone con oltre 35 gradi, 350 milioni, cioè 2/3 della popolazione del continente sopra i 30. L'ondata di calore non solo non si attenua, ma si allarga. La Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout, oltre 6.000 scuole chiuse e un bilancio salito ormai a 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche la Spagna oggi ha superato i record di caldo nel mese di giugno, con picchi di 44 gradi e 2 morti segnalati. Caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono stati sospesi.
2: A Pieve di Camaiore, provincia di Lucca, un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24 anni nella loro abitazione. A dare l'allarme ai vicini di casa, sul posto sono arrivati carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo, che si trovava sul tetto della casa e non ha opposto resistenza. I medici del 118 entrati nell'appartamento hanno trovato i corpi delle 2 vittime. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30.
4: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra il Bivia 1 variante e Firenzuola in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dei Cattani, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La NATO chiarisce le parole del segretario generale sull'Italia. Si riferiva alla logistica. Rutte aveva detto che sono partiti 500 voli dall'Italia di supporto all'attacco statunitense all'Iran. Le opposizioni chiedono a Meloni di chiarire quale sia stato il ruolo dell'Italia nella guerra, ma le frasi di Rutte servono soprattutto a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno dell'alleanza. Medio Oriente, Israele insiste, nessun ritiro dal Libano per Trump. Netanyahu potrebbe essere l'ostacolo più complicato. Rubio intanto sta cercando di difendere l'accordo con l'Iran nei paesi arabi del Golfo. Quasi 100 milioni di europei sopra i 35 gradi, non era mai successo. L'ondata di calore non si attenua e si allarga, scuole chiuse, blackout e vittime, oltre che in Francia, in Spagna e anche in Gran Bretagna. Londra cuoce, dice il segretario delle Nazioni Unite. In Italia si moltiplicano segnalazioni di blackout nelle città e problemi nelle scuole e agli esami di maturità. Due agricoltori morti nel Lodigiano e nel Piacentino, ma il governo tace. Meloni e i suoi fan finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. La RAI chiude anche il programma Riserva Indiana di Stefano Massini. Non mi hanno neanche voluto incontrare o parlare, denuncia l'attore. Prima era toccato ai programmi di Caro Figlio, Bollani e Cenni, tutti su Rai 3. Le opposizioni, accanimento ideologico di Tele Meloni. Tutto il male del mondo non può restare impunito, così l'avvocata della famiglia Regeni nel processo per l'omicidio del ricercatore italiano. Oggi sono intervenute le parti civili. Ieri la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per gli agenti dei servizi segreti egiziani che lo hanno torturato e ucciso. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra il BV1 variante e Firenzuola in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dei Cattani, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: La meteo.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperi Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
2: Remember!
1: Remember! Su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Kevin Spacey.
3: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
4: Radio 3 Network.

0: Dalle basi statunitensi in Italia sono partiti 500 aerei in supporto della missione statunitense in Iran. Le parole del segretario della NATO Mark Rutte diventano un caso, ma servono a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno europeo all'alleanza. Le opposizioni chiedono al governo di chiarire la sua posizione. Nei paesi del Golfo Marco Rubio difende l'accordo con l'Iran e cerca di ricucire i rapporti con le monarchie arabe della regione. Nel negoziato il nodo più difficile da sciogliere resta il Libano, con Israele che non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Quasi 100 milioni di europei vivono sopra i 35 gradi, non era mai successo prima. Francia quasi tutta col bollino rosso, in Spagna ha raggiunto il picco di 44 gradi, persino l'Inghilterra cuoce. In Italia sono già 6 le vittime del caldo, ma il governo fa finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 22.30 di Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano e che hanno suscitato molte reazioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
0: Ma che tipo di voli sono partiti dalle basi italiane e che tipo di supporto l'Italia ha effettivamente dato alla guerra all'Iran? Il governo distingue l'appoggio civile da quello militare, ma è una distinzione superata e che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica ed esperto di strategia militare.
2: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è, oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
3: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
2: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: Questa sera Rutte ha incontrato il presidente Donald Trump. Nell'incontro il presidente insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ed altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha dichiarato il presidente, mentre il segretario della NATO ha dichiarato: l'Iran era molto vicino all'arma nucleare, esportava terrorismo. Il leader del mondo libero si è assunto la responsabilità. L'analisi di Michele Migone.
4: Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News la vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato soli gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi decollati all'Italia. Voleva difendere la realtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei. Ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi fonti NATO hanno cercato di ridimensionare, giocando insieme ai comunicati del ministro della difesa italiano, sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche, per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei, a parte la Spagna, per quello che si sa. Nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie al proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
0: E il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA, Grossi, ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
5: Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
0: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi e 350 milioni, cioè due terzi del continente, sopra i 30 gradi. La Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout e oltre 6.000 scuole chiuse. La Spagna ha raggiunto picchi di 44 gradi, record per il mese di giugno, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi. Da Londra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
6: London isn't just calling, it's cooking.
7: Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
6: A fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice.
7: La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
8: Why is the UK just not built for extreme weather?
7: Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
0: E in Italia invece sono già 6 morti per il caldo. L'ultimo è un operaio di 58 anni colpito da un malore mentre lavorava al rifacimento di un impianto idrico nel Padovano. Dove non arrivano le leggi deve esserci il buon senso. Sono giornate straordinariamente calde, ha dichiarato Will Veneto. Intanto domani saranno 17 le città col bollino rosso. Il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout, non mancano problemi nelle scuole durante gli esami di maturità. Non ci sono ancora linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Massimo Alberti.
9: In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica, in Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute che ha convocato una riunione al ministero e annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico. Quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni, che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti. Che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
0: Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia i due attivisti della flottiglia di terra Nico Centrone e Dina Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Il 24 maggio erano stati fermati e arrestati insieme ad altri 8 attivisti provenienti da tutto il mondo. Sono stati rilasciati tutti in giornata e hanno raggiunto i rispettivi paesi. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flotilla, che oggi è andata in aeroporto ad accogliere e incontrare Alberizia.
10: Oggi sono arrivati a Fiumicino Dina e Nico, e poi Dina da Fiumicino ha poi preso un altro volo ed è arrivata a Linate. Infatti io sono a Milano in questo momento e ho appena lasciato l'aeroporto di Linate, dove ho riabbracciato Dina. L'ho trovata, direi, tutto sommato bene, molto consapevole di quello che è successo. Ovviamente il nostro sollievo rilievo è indicibile, perché non abbiamo mai nascosto la preoccupazione che avevamo nel saperli in contesto così imprevedibile come quello della Libia orientale. Dina ovviamente ci ha raccontato anche alcuni aspetti di questa detenzione, ci ha confermato che effettivamente erano trattati abbastanza bene, soprattutto rispetto agli altri prigionieri, ma quello che era più pesante è stato proprio l'essere tenuti all'oscuro di tutto quello che accadeva.
0: Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato oggi sui social lo stesso scrittore e attore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale e vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai. Le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vincio Peluffo, deputato PD in Vigilanza Rai.
11: Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico. Per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi, ed è inquietante quest'idea per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.

E per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. E perciò, attenzione,

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: me tell you something. You can be my body anytime.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.